Oh, mi sinna, la laisca l'erca cunga, no, la laisca l'erca cunga, mia sia lupo lea, mia sia, vesi tu mava lea, vesi tu mava, custa cuio cangesi, custa cuia, il lia, il mexi, il lia, hui, sinna, la laisca, hui, sinna,